0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: La Caña. Canta Santiago Pozzo el Nene con la guitarra de Antonio García Hijo.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: La zambra de María Terremoto con el piano de Melchor Borja en el Festival Flamenco de Jerez 2018. Espectáculo Raíces.